0: moonu ko moo ko yeesal yoon de teg ñu ca nu di ca jéem a dox suñu kéem kattan. Loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom, di yeesal suñu jaayant ci moom, di yeesal suñu pastif ci moom, di yeesal suñu yéene ci moom, di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom. Rawatina ci nag lëggéeyal ko ci maam Diarra.
1: Ci turu kilifa yi fi nekk, ñoo ngi leen di dalal ci bés bii di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.
2: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu.